0: podcast.
1: Oggi su Radio Ciroma, jazz a colazione. Suoni, ritmi, contaminazioni, esperimenti, anime soffiate dentro strumenti di ottone. Il possibile è già stato tentato ed è fallito. Ora è tempo di tentare l'impossibile.

You hear me? Can you hear me?

0: cosa dobbiamo fare? Io non so niente di questo sketch.
1: Ma come non sai niente? Di bozzetti toscani ne abbiamo fatti tanti. Tu fai la madre, io sono il figlio, io sono Tito. Tu fai la pasta, io dipingo il tetto di casa, scendo giù e tu devi dire una frase sola.
0: Che cosa devo dire?
1: Tu dici, Tito, tu hai ritinto il tetto, sì. Ma tu non te ne intendi tanto di tetti ritinti. Però lo devi dire in toscano. Ah. Tito, tu hai ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti. Tito, tu hai ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti.
0: Ma perché non lo fai tu? Lo sei così bello, io faccio il contadino, no?
1: Ma no, il protagonista sei tu.
0: Con una battuta sola.
1: Ma è la più importante.
0: Sì, Tito, tetto, rotinto, il tetto, patato, tetto, tetto.
1: Ma no, Tito, tetto, rotinto, il tetto.
0: Tito, tetto, rotinto, il tetto, patato, tetto, ti intendi tanto di tetto.
1: Va bene?
0: Va bene.
1: Sai quando devi dirlo?
0: No.
1: Ti faccio segno io, d'accordo?
2: Signor Tognazzi, signor Vianello, in scena, prego. If

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 29 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 37%.
1: Radio Ciroma 105.7 dal 1990, grandi successi, grandi mitici!

Secondo la fisica, il tempo non esiste, è solo un costrutto umano, usato per organizzare l'esperienza e catalogare l'esistenza, per poterla quantificare, confermare e ricordare. Einstein non credeva nel tempo, credeva nell'inesistenza del tempo. Per lui tutto coesisteva nello stesso istante, passato, presente, futuro. Non ammetteva il concetto di ora. Ogni istante è ugualmente reale e ugualmente accessibile, se sappiamo come. Einstein credeva nell'inesistenza del tempo. Per lui tutto esisteva nello stesso istante. Il passato, il presente, il futuro. Tutte le persone che conosciamo e tutto ciò che diventeremo sono con noi in ogni momento. Se questo è vero, allora ogni momento è ugualmente reale e accessibile per noi. Dobbiamo solo sapere come.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8 e 40 minuti.
1: Se vedete i miei spettacoli degli anni 80 e poi degli inizi degli anni 90, parlo spesso della religione, ma non metto mai in discussione Dio. Prendo solo in giro cose che riguardano la religione, tipo la circoncisione. Circoncisione. Mi sarebbe piaciuto esserci quando se ne sentì parlare per la prima volta. Oggi ci siamo abituati, ma voglio dire, quando Mosè tirò fuori l'idea, deve pure esserci stato un tizio che ha detto: scusa, fammi capire bene. Insomma, io sfotto gentilmente, prendo soltanto un po' in giro, ecco. Mia madre è ebrea e mio padre è cattolico, è la verità. Io sono stato allevato come un cattolico, anche se la mentalità da ebreo si fa sentire anche nel sistema cattolico. Vi faccio un esempio: quando andavamo a confessarci, io portavo sempre un avvocato con me.

sei sintonizzato sui 105.7 FM.

Questa mattina ero solo una lacrima. Una sola lacrima.

Speranza. Speranza che è sfociata in una violenta inondazione. Un'ondata di cambiamenti. E se qualcuno si opporrà a questa corrente, questa notte

0: probabilmente. Noi invece adesso ci facciamo di storie di frutta, questa è la nuova tendenza,
1: la nuova tendenza del cantautorato,
2: proprio quella di Ciroma, insomma, esatto. Che è quella, non far dimagrire, poi
0: esatto, se voglio rientra nel programma, sì, come smettere di dimagrire,
2: sì, c'è anche questo,
0: se mai stia succedendo in Calabria la vedo difficile, non mi sembra che questo programma avrà grande successo.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9:39.
1: Sì, Radio Ciro.
2: Oh, che stamattina? Che stavamo a di, quindi?
3: Che stavamo a di? Io manco te sento, non so che me stai
2: io
3: a di.
2: Ah, è vero.
1: Dai,
4: Non ho fatto nulla. Quindi Radio Ciro 105.

0: Una parabola culturale rappresentabile dalla poetica magistrale de chi?
1: Plin! Yeah. Meno male.
2: Ascolta.
0: Stoiamo. Prego cadonare la fonica adeguata di un sottofondo poetico alla lettura della quale, bravo, mio possesso. Sì, è idoneo.
2: Ecco. Oh.
0: Credo.
2: Si chiama.
0: Credo nella democrazia. La democrazia esiste, anche se ha morti nemici. Anche se sono morti a tradirla, dopo essersi magari fatti in vessillo e in vanto di essa, capito? Tuttavia c'è ancora, credo nella democrazia, essa c'è, esiste, la democrazia esiste, ma non può imporsi da sola, deve essere difesa, qualcuno deve farlo, qualcuno deve lottare per garantirla. Io credo nella democrazia, non è un sogno, non è un'utopia. Questi anni di prevaricazioni e ingiustizie possono averla indebolita, ma c'è ancora. Io ci credo, ci ho sempre creduto, ci crederò sempre. Non sono un ingenuo, non sono uno sciocco. La democrazia c'è, ma qualcuno deve difenderla. Per fortuna che c'è la fatina dei denti.

0: It's bad to be alone.
1: Alone. Bad. Friend. Good. Friends. Good.

on the teepee, living in Fort Worth, Texas.

0: sono quelle?
1: Quelle sono... sono le nuvole.
0: E che sono ste nuvole?
1: Ma...
0: quanto so belle, quanto so belle! Quanto so belle!
1: Ah, straziante, meravigliosa bellezza del creato.

0: inglese good enough for you.
1: Radio C Roma.
2: Radio C Roma.
3: 24 ore su 24.
4: Non stop.
5: Sei su Radio C Roma. 105.7 FM.
6: www.ciroma.org.
4: Bravo.

Infatti stavo sentendo i dischi l'altro giorno, entra mia madre e mi dice: ma scusa, a 8 anni stavi a sentire i dischi? Sono passati adesso non so quanti altri anni, stai ancora a sentire i dischi? Io gli ho detto: lavora tu vecchiaccia che hai la pelle dura, io sono creatura, non posso lavorare. Andiamo avanti.

non sono una santa, non tentarmi, non sono una santa. Non mi portare nel bosco di sera,

sono sola, ho quattro fratelli, non scordare che ho quattro fratelli. Dove sei stata? La gente ti guarda, resta in casa, la gente ti guarda. Fra tre mesi saremo in maggio,

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

0: c'erano i dischi su Radio Chiron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.
2: Thank you.

Oh, ragazzi, saluti a tutti da Milano, da Ice Cream Records, vi ringrazio per la disponibilità e per lo spazio e spero che comunque vi continuino così le cose bene come stanno andando.

0: La festa è finita! Baratevi in cassa, siamo al baratro! Signorina Serena, sì. Mi chieda, ma signorina, sì. Com'è? Com'è questa crisi economica?
1: Ma signorina, com'è questa crisi economica?
0: Sì.

Non voglio piangere i morti, voglio vendicarli, ma senza assolutismi religiosi. Voglio che la Palestina sia un luogo libero, senza governi, senza interessi e senza padroni, teocrazie e democrazie. E se per fare questo servono braccia, dovremmo correre in massa invece di fare presidi. Questa è dedicata a Vittorio Arrigoni. Non ho null'altro da aggiungere.

0: You ready, Ben?
1: Yeah!
0: Yes, you ready? Oh, yes.

Canada. Well, I go one more time to make everything in order.

Buonasera a tutti, sono al canale della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: already, you know, so that's what it's really about. But all this old shit here, if I wasn't rapping, I'd still be doing this old shit here, you know. This ain't nothing but materialistic, you know. Knowledge is power. I'm about making some money, man, you know, put this shit.
1: Cesare, che cazzo ne so, sdraiato dalla mata a vedere svolta qualche cosa. Tu che hai fatto? Hai lavorato?
2: Ma che? Una sfortuna terribile. Stavo per fare orologio a catena dentro una borsetta, a due ferlocchi. Mi hanno sgamato sti stronzi, mi sono dovuto da. Ho avuto e stanno a fare tutti i paraculi, non si sa più che inventassi.
1: E che lo dici? Ma al finale tu quanto c'hai?
2: E c'hai due scudi da prima, anzi pure meno, mi sono preso un gelato.
1: Ma come? Dopo sfortetto hai più il gelato?
2: Sì, mi prendo un gelato, beh. Mezzo.
1: Ah, cioè, non te capisco, se sbattemo che mette insieme quattro lire e fa uno schizzo e tu devi il gelato.
2: Se ne va?
1: No, più sì.
2: Oh, non mi credete sbortando?
1: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
2: 8.000 lire.
1: Ma perché già da 2.000 lire tu qui?
2: 2.000 lire?
1: Ma a sto punto nemmeno mezza piotta c'avemo. 40 le mie, con i due sono 48, muovetemi quello che porta Cesare. Oggi mi sa proprio col quasi se famo.

0: Would you please make some motherfucking noise?
1: That's something.
2: Black Dale, ain't it? Respect to Harry Belafonte, good deal. Italian man.
3: Allora, da Luca Morino dei Mamà un saluto assoluto a tutti i ciromisti di Cosenza e delle zone che vengono raggiunte da questa storica radio della città.

0: la raga, kebab per tutti!
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 38 minuti.
0: Radio Ciroma 105.7, una radio comunitaria su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

Lo strazio della fabbrica risultava indicibile. Chi era dentro l'inferno della condizione operaia non diceva niente. Chi era fuori della condizione poteva dire tutto, però non sapeva niente. Quindi il poeta doveva calarsi nell'inferno quotidiano, ungersi le mani in 40 anni di putiferi, partire alle 5 del mattino con la bicicletta, anche con 20 gradi sotto zero, verso la fine del mondo. Con una furibonda allegria timbro la mia presenza, che attesta l'esistere, anche di codesto sottoscritto, che iscrive anche lui i versi della nostra epigrafe.

Se non hai un lavoro stabile, se tutto ti sembra difficile, se gli altri non ti rispettano, è ora di cambiare la tua mente. Come? Ordina subito il kit di soccorso dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere a qualcosa non è mai stato così facile.

0: Radio Cirom.
1: Rumore nell'Eternet cittadino.

economia del debito sembra essere un'espressione politicamente più appropriata di finanza o di economia finanziaria o persino di capitalismo finanziario, poiché comprendiamo immediatamente di cosa si tratta, del debito che greci, irlandesi, portoghesi, inglesi, islandesi non vogliono pagare e contro il quale scendono in piazza da mesi, del debito che legittima l'aumento dei costi delle tasse universitarie inglesi e che a Londra scatena violenti scontri, del debito che giustifica il taglio di 800 euro a famiglia sempre in Inghilterra per riassestare conti pubblici messi sottosopra dalla crisi finanziaria, del debito che giustifica la controriforma delle pensioni in Francia, del debito che determina i tagli all'educazione in Italia e contro i quali insorgono gli studenti romani, del debito che taglia i servizi sociali, i finanziamenti alla cultura, gli assegni di disoccupazione, i minimali sociali in Francia e con il nuovo patto di stabilità in Europa. Una volta stabilito che le crisi attuali non sono la conseguenza di una divaricazione tra finanza e produzione, tra la cosiddetta economia virtuale e l'economia reale, ma che esprimono una relazione di potere tra creditori e debitori, dobbiamo focalizzarci sull'influenza crescente del debito sulle politiche neoliberiste.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 39 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 24%.
1: Avevamo studiato per l'aldilà un fischio, un segno di riconoscimento. Mi provo a modularlo nella speranza che tutti siamo già morti senza saperlo.

Allora, questo è Mirko Chiave, direttamente da Blue Nox, direttamente da Cush per People, a casa mia, a Radio Ciroma. Un abbraccio a tutti, ciao, why you?

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14:38.
1: La persona normale ha una grande paura di vedere specchiato nel folle se stesso.

0: Tutti gli uomini giurano che a loro non è successo mai e tutte le donne prima o poi hanno finto. Tira le somme.
1: E io non so riconoscere la differenza?
0: No.
1: Sei ridicolo. Ti senti bene?
0: Oddio. No. Che meraviglia. Sì, così. Oh.

0: Tirate molto bene.
1: Quando si vuole uccidere un uomo bisogna colpirlo al cuore. E un Winchester è l'arma più adatta.
0: Sì, forse, ma io preferisco la pistola.
1: Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. È un vecchio proverbio messicano.
2: It's 10 to 12. The bewitching power. Time for loving.

0: 5.
1: Puoi rispondere? Wojiao.
2: Complimenti, Antonietta.
3: Ora ascoltiamo un breve dialogo.
4: 这是我的名片。

cioè di colui che assume per un periodo delimitato i pieni poteri in caso di pericolo. Quindi la democrazia diretta ha una ricchezza di istituzioni e anche una raffinatezza nel modo come queste istituzioni cooperano tra di loro. Prendiamo per fare un esempio il caso del sorteggio. Il sorteggio per certe cariche che veniva fatto tanto ad Atene e tanto a Roma. Cosa mira il sorteggio? Mira a evitare che colui che ha una carica, che è un delegato, possa agire perché sia di nuovo rinnovata la sua carica, cioè quello che fanno continuamente con la rappresentanza i deputati che si assicurano il consenso patteggiando interventi e voto di scambio. Il sorteggio, che ovviamente viene fatto fra un numero di persone di cui viene riconosciuta la capacità, tronca alla base tutto questo.

0: Sapevate? Due terzi del pianeta sono completamente ricoperti di acqua. Che fortuna nascere proprio nell'ultimo terzo. Che culo, sorrido che beh, sì, è culo. Sorry Educational Channel. Cavalieri, sono stati i protagonisti del Medioevo. Si scontravano a cavallo protetti da pesanti armature. Ma perché lo facevano? Chi li spingeva a farlo? Ma che, c'era uno dietro che li spingeva? Scopritelo su Educational Channel. Spingitori di cavalieri. Su Educational Channel. Ah, ti ho detto che domani non posso, perché devo fare l'operazione alle Sise. Ah, scusa, dopo. Vedete cosa facciamo? Uccelli, rondini, corvi, cicogna e aironi. Migliaia di aironi che si spostano nei cieli ogni anno. Ma si può lavorare in queste condizioni? Scoprilo su, vedete cosa facciamo? Channel. Dal mare alla rete del pescatore, dalla rete del pescatore al mercato, dal mercato sulla vostra tavola e infine nel vostro stomaco. Che altro deve fare la soiola? Spazzarvi pure per terra? Tutte le soiole su Reeducational Channel. Lo sapevate? Dopo l'accoppiamento, l'amante religiosa divora il suo sposo. Eppure quello ci va lo stesso. È proprio vero che tira più un pelo di...
1: Scusate, ma questo... che un carro di buoi... Scusatemi, su Reeducational Channel.
0: La donna Cigno. È esistita veramente la leggendaria donna Cigno? Pare che me la sono inventata io in questo momento. Improvvisazioni su Reeducational Channel.
2: Né pietà di padre, né tenerezza di figlio, né amore di moglie.

isole fortunate, purgatorio del paradiso. Nostos, nostos.

수염

0: without a soul for getting down. I stand and face the hounds of hell and rot inside corpse shell. The foolish stench is in the air, the funk of 40,000 years, and greasy ghouls from every tomb are closing in to see your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, and no mere mortal can resist the evil of the thriller.
1: Per tornare un attimo ad Anatole France, una volta ha detto una cosa interessante, e cioè che di tutte le perversioni sessuali la castità è la più strana.

0: Ah sì, vabbè, sicuramente è un grosso big up per la radio, per tutta la crew che cura questo bel programma.
1: Sì.
0: E la speranza poi di trovarci quanto prima e fare un po' di musica assieme, ecco. E soprattutto continuare con la radio, perché la radio è una risorsa.
1: DJ War, Fellas Galore.
2: Orsi che ballano sul fuoco.

0: Ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda. Andiamo. La prima azione è una stronzetta paurosa. Piano! Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
1: Le 10:30.
2: 11:15.
3: 10:20.
4: Le 10:15.
2: Le 10:35.
0: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri. Fermi! Andiamo. Senta, scusi. È entrato adesso.

0: di... Continui, continui. Continui a suonare. Non sono Frocione, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così.
1: Scusate,
0: continua a cantare, fai finta di niente. Ragazzi, con calma entrate dentro e fate uscire i clienti. Non sono Ricchione, bravo, vai avanti, bene, tu sei Ricchione.

0: Cattedrale è buonissimo, c'è niente a fare, è proprio buono. Mortadella è comunista. Salame socialista. Prosciutto democristiano. La coppa liberale. Le salsicce repubblicane. Prosciutto cotto e fascista.
1: I radicali?
0: Cosa?
1: I radicali.
0: Cosa?
1: I radicali nel gioco del salame del...
0: Che cosa?
1: I radicali nel gioco di prima.
0: Ma che cosa?
1: I radicali nel gioco degli insaccati.
0: Ma che cosa?
1: Ma va, non si può dire mai niente con te.

0: Salve, dottore. Come mai qui?
1: C'è il cane grosso. Lei come sta?
0: Bene, bene. Anzi, mi scusi se ogni tanto ho saltato qualche appuntamento. Però martedì prossimo vorrei venire.
1: Va bene.
0: Alla solita ora? Presto.
1: La finocchiona.
2: Cosa?
1: I radicali, la finocchiona.

Politano e pallone per Marulla, attenzione Marulla, tiro, gol! Gol di Marulla, si è fatta trovare impreparata la retroguardia della Salernitana e Marulla ha trovato il tempo per battere a rete.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Bene, in questo momento è morto un lavoratore nel mondo. In the fucked up parade, riding the mouse, and cradling the

0: bentrovati, ciao, bentrovati. Io sono stato qui a Radio Geroma per 6 settimane. Devo dire che mi sono trovato bene comunque. I sequestratori sono stati molto umani.
1: Ti hanno dato da mangiare?
0: Sì, no, non mi hanno dato da mangiare perché hanno visto le condizioni di partenza, però mi sento in gran forma adesso.
1: Proprio per questo, quindi siamo il famoso metodo Geroma per dimagrire.
0: Sì, sì, esatto. Dopo Allen Carr e il suo metodo per smettere di fumare, adesso c'è il metodo Geroma
2: per smettere di dimagrire.
0: Per smettere di mangiare.
1: Per smettere di dimagrire.
0: Di dimagrire.
2: Chiamateci se volete smettere di dimagrire. 08 428 250.
1: E vi diremo come.
2: 45 6801. Sì, vi diremo perché? Di più del come. E poi www.ciroma.org.
1: Le coordinate.
2: Sì, le coordinate con 3, 4, 8.

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

0: Il suo è culo, la mia è classe, caro il mio coglionazzo.
1: Al 38° coglionazzo e a 49-2 di punteggio, Fantozzi incontrò di nuovo lo sguardo di sua moglie. Mi perdono un attimo? Vorrei fare un tiro io adesso. Segni. Non tre punti, 11.
2: Oh, mi scusi.
1: Coglionazzo.
3: Ecco.
1: Altri 12. E adesso rinterzo ad effetto con virilo centrale. 5. Lei tiri su. E lei segni. Calcio a 5 sponde e 11 punti. Colpo partita. Triplo filotto reale ritornato con pallino. Silenzio.
4: Ragionier Fantozzi

0: 51, direttore Conte Catellani, 49.
1: Prendo orecchia!
2: Ma Giovanotto, ma cosa fa? Li metta giù!

Vigilienza di una domenica di metà settembre. Sole, manifesto, Piazza Loreto. Primo messaggio nella chat. Che fate? Ti concentri sulla possibilità di salire all'Lorica a vedere il pianista sospeso come un caciocavallo silano sul lago Arvo, mentre scorri l'ennesimo editoriale su Salvini e un'analisi sul capitalismo. La vigilienza cresce. Diventa un atto di resistenza a qualsiasi momento ludico fuori dal raggio dei 300 metri da casa. Mentre Salvini stringe legami con Orban, si tesse una rete tra le ipotesi di una gita in campagna e le polpette svedesi dell'IKEA di Salerno. Ma anche questo tentativo risulta solo un palliativo per chiudere il giornale, guardarsi intorno e spostarsi al fresco condizionato dell'iperstante.

0: È bellissimo quando lei parla della sua esperienza come missionario nello Zambia.
1: Ah, sì, ma è stata un'esperienza di altissimo valore umano, un'esperienza di altissimo valore morale, un'esperienza di altissimo valore spirituale, un'esperienza che mi ha messo in diretto contatto col mistero dell'universo, il mistero del cosmo, il mistero della fede.

0: Radio per 4.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 41 minuti.
2: Parleremo oggi del sesso maschile. Il sesso maschile è uno. Malloppetto ciccioso e pendulo posto sotto il in basso, in basso appena sotto, subito dopo il giù sotto la in basso, in mezzo le, abbastanza cioè nel mezzo tra le cosce di una dimensione che varia a seconda della natura, intanto, ma non soltanto della natura, della situazione, della eccitazione sessuale, e che comunque con l'età cambia e varia e subisce sempre un certo prolasso.

0: cuccheri e becca fichi magri arrosto, e magnar carbonata senza bere, essere stracco e non poter sedere, avere il fuoco presso e il vin discosto, riscuotere a bellagio e pagar tosto, e dar ad alti per dover avere, essere ad una festa e non vedere, e degennar sudar come d'agosto, avere un sassolin nella scarpetta, e una pulce drenta ad una calza che badi in su in giù per istappare, una mano imbrattata ed una netta, una gamba calzata ed una scalza, esser fatto aspettare ed aver fretta, chi più n'ha più ne metta, e conti tutti i dispetti e le doglie, che la maggior di tutte è l'aver moglie.
1: Ciao!

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 19 e 39 minuti.
1: Dicono che la mia sia una poesia di inappartenenza, ma se era tua era di qualcuno, di te, che non sei più forma ma essenza. Dicono che la poesia al suo culmine magnifica il tutto in fuga. Negano che la testuggine sia più veloce del fulmine. Tu sola sapevi che il moto non è diverso dalla stasi, che il vuoto è il pieno e il sereno è la più diffusa delle nubi. Così meglio intendo il tuo lungo viaggio, imprigionata tra le bende e i gessi. Eppure non mi dà riposo sapere che in uno o in due noi siamo una sola cosa.

San Martino del Carso, Valoncello dell'Albero Isolato, il 27 agosto 1916. Di queste case non è rimasto qualche brandello di muro, di tanti che mi corrispondevano, non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca, e il mio cuore, il paese più straziato,

abbiamo una notizia urgentissima pervenutaci in questo momento. Ci comunicano da Cumberland che secondo segni evidenti riscontrati sui corpi delle vittime, esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini. Tutti i testimoni oculari dichiarano che i mostri, chiamiamoli così, agiscono come se fossero in stato di ipnosi, come in preda a una specie di automatismo ossessivo. Comunque è assolutamente confermato dai periti medici che hanno esaminato i resti delle vittime che gli assassini, dopo averle uccise, si sono cibati delle loro carni. A quanto pare non sembra esservi limite all'orrore di una storia che potrebbe apparire inventata di sana pianta se non fosse appunto per le inoppugnabili prove

sulle quali non è possibile ormai avere alcun dubbio. Le prime informazioni in questo senso, come abbiamo detto pochi minuti fa, e ripetiamo per chi si fosse messo ora in ascolto, ci sono pervenute da Camberla, dove le autorità erano giunte alla conclusione, da segni evidenti riscontrati sui cadaveri, che gli assassini avevano parzialmente sbranato le loro vittime.

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscana. Esci dal coma e fai Giroma.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 28 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 52%.
1: Mio nonno aveva ancora un po' di quella ricchezza chiamata tempo. Il tempo di tornare a casa a pranzo, il tempo di leggere il giornale, il tempo di allevare 7 figli e di amare mia nonna e portarla la domenica al mare, il tempo di comprare pane fresco tutti i giorni e di lasciar scaldare il motore dell'automobile prima di partire. Ciao a tutti gli amici di Radio Ciroma, mi chiamo Andrea Melis, sono un poeta della casa editrice Feltrinelli, sono sardo e con molta gioia dono un po' delle mie poesie a tutti i fratelli di Cosenza e della Calabria.

is joy in the room. There is love in the room. Come in the room.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 39 minuti.
1: Give me a fat beat to beat my body.

0: honestly, I will definitely get some nice stuff out of that.
1: Io ringrazio voi, io penso che il vostro lavoro di fungo, che io ho sempre ritenuto un ruolo importante, attivo, che consente di dialogare, di partecipare, al di là dei singoli pensieri di ciascuno di noi o di voi su determinate tematiche, però Radio Ciroma ha sempre svolto questo ruolo. Non si potrà mai chiedere a Ciroma, se non sarebbe quella, di sposare un'idea di partito, ci mancherebbe, ed è bello

Non dare ascolto a chi ti vorrebbe sottomesso. Tu sei, tu puoi. Ordina oggi stesso una copia del libro del comando. Istituto di obbedienza animale. Con te, dentro.

sì, vale, vale, che ci avete capra vaccisa. A tu! Vero quanti fatti gli strutture. A due, a tre, a questo mi ci ha trovato la sammanata, ci sta sammanata, ma che cazzo ci ha trovato le sammanate, no? Come lo vuoi assistere, no? Come lo vuoi dire, che trovate la sammanata, c'è quello che ci ha tassito pazzo, che trovate la sammanata, che quello che ci ha tassito, che assombra, vuoi fatti ci trovi, come lo vuoi dire? Amiga!

0: Siamo con Roberto Fricantoni, front end di Scanto. Roberto, insomma, un saluto per noi e i nostri ascoltatori.
1: Sì, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, sto mangiando una galatina, anche se non si dovrebbe dire per via della pubblicità. Intanto sta arrivando una telefonata che ho concordato solo per darvi l'idea di quanto sia occupato.

la democrazia, ci è già tolta la democrazia, ce la stanno togliendo per

0: intanto vedi che c'è molta gente che non dovrebbe prendere posto questo treno.
1: Sono qua. C'è una giornata particolare.
0: Sì, ma è per loro che stiamo lavorando, sperando, certo, che facciano qualcosa di buono, speriamo di tornare con la vittoria da Catanzaro.
1: Grazie.

che si avverino i loro desideri, che possano crederci e che possano ridere delle loro passioni. Infatti ciò che chiamiamo passione in realtà non è energia spirituale, ma solo attrito tra l'animo e il mondo esterno. E soprattutto che possano credere in se stessi e che diventino indifesi come bambini, perché la debolezza è potenza e la forza è niente. Quando l'uomo nasce è debole e duttile, quando muore è forte e rigido, così come l'albero, mentre cresce è tenero e flessibile, e quando è duro e secco, muore. Rigidità e forza sono compagni della morte. Debolezza e flessibilità esprimono la freschezza dell'esistenza. Ciò che si è irrigidito non vincerà.

0: tanta gente venne, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male. Mani, piedi, ginocchio,
1: sulle ginocchia, sulla spalla.
0: Sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.
3: The master is back. Live and direct. You like it?

0: la nostra società, che è dominata dalla menzogna, mette il futuro avanti tutto. Il futuro non esiste, il futuro è un errore logico. Tutti quanti viviamo nel presente. Il 68 è un formidabile sussulto del presente che avviene in California, che avviene in Polonia, avviene in Italia. Questo, il suo aspetto interessante non è mica l'aspetto italiano. Il suo aspetto interessante è questa passione comune che lega studenti giapponesi dello Zengakuren con i rivoltosi di Varsavia, gli studenti di Roma con quelli della California, perché effettivamente era avvenuto un processo che era su scala planetaria. In altri termini, tutte le grandi rivolte accadono sempre quando c'è una prospettiva di speranza, non quando c'è viceversa una crisi che butta nella disperazione. Nella disperazione ci sono i tumulti. Invece nel 68 noi, e probabilmente sbagliavamo, però noi avevamo una precisa sensazione che era come una filosofia comune, che eravamo costretti inutilmente a soffrire, cioè che c'erano tutte le condizioni per star meglio, non solo noi che eravamo studenti universitari, ma anche i nostri amici operai.
1: Quindi una proiezione sul vostro presente, che il
0: sul nostro
1: passato.
0: Presente che poteva essere modificato.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
1: Nado zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: È una pavata, Wawenzi, credami, una pavata, sì.
8: Pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
3: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

Unidos.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 44 minuti.
1: Radio Ciroma vuole proprio te.

grandi speranze, occhi aperti, cuore socchiuso. Seguimi, non so dove sono. Su un prato, su un campo minato. Come sei bella, non mi sono ancora abituato. Sei la bussola e l'uragano, il grande freddo preso alla stazione di Milano. Andavano in India, morivano in India, tornavano in India.

Il simbolo ottaviano è la bandiera, c'han già pittati il russo, il bianco e il verde. O sangue sperz, a neve di frontiera e la speranza che giammai si perde. E tutti insieme questi tre spezzoni formano un trappo che anfilata a mazze carriscio su miliardi di pennoni e sveglio il senso erotico raraz, il quale senso erotico è il sequento. Saglia bandiera al vertice ramaz, agenda meno nuocchia in un momento e non soffa passa manco po' cazzo.

0: E collegando i letti, mi spiego, a questa scatola organica, noi dovremmo riuscire ad accumulare l'energia di... insomma, non lo so, ma comunque io ho calcolato che dovrebbero essere sufficienti 10 coiti.
1: 10 che?
0: Scopulate, Piere.
1: Ah!
0: È come quando si fa la conserva.

0: Ci mettono tutte le... i coiti dentro questa scatola e poi quando servono si infila la chiavetta e si tirano fuori tutti insieme.
1: In quella scatola lì?
0: In questa scatola qui.
1: Beh, è la più bella scatola di conserva della quale abbia mai sentito parlare.
0: Per finire, faccio notare che si tratta di una fonte energetica non inquinante. Di un'energia pulita.

0: A Venezia passeremo di giorno o di notte?
1: Questo treno viaggia sempre di notte, soltanto di notte. Tutto bene? Tutto a posto?
2: Io il biglietto non ce l'ho, però dovrei avere l'abbonamento.
1: Abbonamento? A che cosa?
3: Sono stato sempre accusato, ma non mi sono mai sentito colpevole.
1: Io.
3: Ero così lontano dalla morte.
1: Io.

0: come mai si è fermato lui?
1: Ma perché si è fermato?
2: Ma perché qui non c'è nessuna stazione!
0: Ma perché si è fermato?
3: Ma chi è andato sotto qualcuno?
4: Sotto a che cosa, signore?
0: Ma strano, non c'è nessuna stazione qui.
5: Ma è morto.
4: Ma che è morto qualcuno?
6: Io darei la vita per saperlo.
4: La vita?
7: Ma ora, qui, cosa ci fa in mezzo a questa gente? Ma chi la conosce? Ma non ho mai prenotato un treno simile io. Ma io non devo scendere. Ma qui non c'è

noi possiamo ricavare una lezione. Fino a che gli studenti erano divisi, fino a che gli studenti vivevano nella loro vita atomizzata, ciascuno dietro il suo piccolo libro per fare le scarpe all'altro studente accanto, il potere costituito aveva la capacità di fermarci, di imbrigliarci, di obbligarci a un consenso politico verso le istituzioni e verso il paese, che passava tramite poi tutti gli strumenti culturali che ci dà l'università. Bastavano i professori, incoscientemente magari, a svolgere questa funzione. Ma dal 2 febbraio in poi le cose sono cambiate e loro hanno bisogno di tutte queste cose, hanno bisogno della polizia, hanno bisogno del rettore, hanno bisogno delle spie interne, perché cominciano ad avere paura. E noi di fronte a queste cose diciamo che non abbiamo paura e diciamo solo una cosa: vergogna!

Il Papa non fa altro che mangiare, il Papa non fa altro che dormire. Quest'è quel che si dice e si può dire a chi del Papa viene a dimandare. Ha buon occhio, buon viso, buon parlare, bella lingua, buon sputo, buon tossire. Questi son segni che non vuol morire, ma i medici lo vogliono ammazzare. Perché non ci sarebbe il loro onore se gli uscisse l'or vivo dalle mani, avendo detto gli è spacciato e muore. Trovan cose terribili, casi strani, egli ebbe il paroccismo alle 2 ore e l'ha avuto oggi e non l'ha domani. Faria morire i cani, non che il Papa, e al fin tanto faranno che a dispetto d'ognun l'ammazzeranno.

when I see the towers fall.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org. www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu. Anche tu. Tu.

0: sostieni Radio Ciroma
1: 105.7
2: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
4: È una pavata, credere, una pavata, sì.
5: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
6: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
7: Radio Ciroma
8: 105.7 di Cosenza.
2: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.